0: tu mwathani Jesu hatire uge kuona tawe nowe tu Jehova nitakugoca muthenya wa muthi na ndakwambararia ni tondu nowe tu mwathani wakwa
1: Amen. Tutte monchita siamo vuoti, i suoi di mamma nel suo profondo ad un mondo, in cui tutto sarà più la cosa che amo, la cosa che voglio stare a qua, la cosa che mi sono fatto, con cuoia, con voce, la cuore tua è con l'uomo, il suo comodo, il tuo suo, non ma tu comodo.